Alessandro, Francesco, Luca, Giampaolo, Antonio, Alessio. Siamo cresciuti più in fretta del tempo. Siamo

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova Ventimiglia fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova Ventimiglia fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e dunque senza disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Monselice e Terme Eugane in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Autostrade per l'Italia. Ad Emiliano Calenzo, il traffico è regolare da nord a sud sulla rete, dunque non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia, per programmati interventi di ammodernamento della rete, vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina, rimarrà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione del capoluogo ligure. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Scandicci e Firenze Nord in direzione di Bologna segnaliamo un chilometro di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto due camion. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e dunque non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda al momento la 1 Milano-Napoli, dove tra Scandicci e Firenze Nord in direzione di Bologna segnaliamo 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto due camion. Non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Scandicci e Firenze Nord in direzione di Bologna registriamo 2 km di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto due camion. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma il non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria per un incidente che vede coinvolto un camion sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Ci sono 3 chilometri di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova, una alla corsia al traffico. E un altro incidente tra due camion sulla 1 Milano-Napoli causa 3 chilometri di coda tra

Redicanosse e Reggio Emilia verso Bologna. E la coda è di 2 km sulla 13 Bologna-Padova per un'auto ferma tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna, mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Pero in direzione Torino, code tra Pero e Milano Est verso Brescia e a seguire 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Seriate e Grumello, e circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in Liguria per un incidente che vede coinvolto un camion sulla 12 Genova Sestri Levante. Ci sono 4 chilometri di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova. E un altro incidente sulla 7 Seravalle Genova causa 2 chilometri di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. L'incidente è risolto sulla 1 Milano-Napoli. Rimangono 4 chilometri di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione Torino e code tra Pero e Milano Est verso Brescia. E a seguire 3 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Seriate e Grumello verso Brescia e coda per curiosi in direzione opposta con 3 chilometri di coda tra Grumello e Seriate in direzione di Milano. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate sempre con prudenza e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. E sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo 5 km di coda per un camion che ha preso fuoco tra Bergamo e Grumello verso Brescia, in direzione opposta 2 km per curiosi in direzione di Milano. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità all'803 111. E ancora sulla 4 coda a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Inoltre rileviamo 4 km per incidente in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Sestri Levante e Rapallo verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma e Reggio Emilia, restano 2 km per incidente risolto verso Bologna. Nella stessa direzione code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima. Sulla 9 Elenate-Chiasso, code tra Como Montolimpino e l'uscita Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. 1 km per incidente sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala, vediamo le principali notizie. In Liguria segnaliamo 5 km di coda per incidente sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Sestri Levante e Rapallo verso Genova. E rileviamo anche 1 km per lavori sulla 7 Serravalle Genova, tra Busalle e Roncoscrivia in direzione di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo 7 km di coda per un camion che aveva preso fuoco tra Bergamo e Grumello verso Brescia. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità all'803 111. E ancora sulla 4 coda a tratti tra Cormano e Milano Est per la circolazione intensa in direzione di Brescia. E sempre in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como, Monte Olimpino e l'uscita Merci di Chiasso per i camion diretti in Svizzera. Sulla 1 Milano Napoli code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla 14 Bologna Taranto 2 km per incidente già risolto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, e code a tratti per flussi intensi tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Queste le situazioni di rilievo. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo 5 km di coda per un camion che aveva preso fuoco tra Bergamo e Grumello verso Brescia. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center all'800 311. Ancora sulla 4 e sempre in direzione di Brescia, code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est. In Liguria registriamo 4 km di coda per incidente già rimosso sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Lavagna e Rapallo verso Genova. E rileviamo anche un chilometro per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Busalle e Roncoscrivia in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto verso la 1 Milano-Napoli, code per incidente tra Imola e Bologna-San Lazzaro e la circolazione è intensa tra Castel San Pietro e il bivio dell'Autosole. Inoltre restano code in diminuzione per un incidente già risolto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Infine a nord-est, coda sulla 23 Udine-Tarvisio-Ugovizza verso il Tarvisio. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daniela Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 14 Bologna-Taranto verso la 1 Milano-Napoli segnaliamo 3 km di coda per incidente tra Imola e Bologna-San Lazzaro e la circolazione è intensa tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. In Liguria restano code per incidente già rimosso sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Lavagna e Rapallo e si impiega poco meno di un'ora invece dei soliti 15 minuti verso Genova. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est e a seguire anche tra Bergamo e Grumello. Anche sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso tra Firenze Nord e la 1 direttissima e occorrono circa 20 minuti, il doppio del normale, verso Bologna. Per gli spostamenti ai confini segnaliamo code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. A nord-est coda sulla 23 Udine-Tarvisio-Ogovizza verso il Tarvisio e 30 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo la situazione sulla 14 Bologna-Taranto. Segnaliamo verso la 1 Milano-Napoli, code a tratti per incidente già risolto tra Imola e Bologna-San Lazzaro e circolazione sostenuta tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. E restano code per un incidente rimosso anche sulla 12 Genova-Sesti-Levante tra Lavagna e Rapallo e si impiegano circa 45 minuti verso Genova. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico in direzione di Brescia tra Cormano e Milano-Est e a seguire anche tra Bergamo e Grumello. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Sulla diramazione Roma Sud un chilometro di coda a partire da Torrenova in ingresso al grande raccordo anulare. E sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. E per gli spostamenti ai confini code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e 45 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco verso l'Italia.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo la situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Basso Lodigiano, code per incidente in direzione di Milano, e rileviamo anche flussi intensi tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. In Liguria 2 km di coda per un'auto in panne da poco rimossa sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione di Genova, e restano code per incidente rimosso sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Lavagna e Rapallo, e si impiegano 45 minuti verso Genova. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti tra Bergamo e Grumello per traffico in direzione di Brescia. Inoltre segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Sulla diramazione Roma-Sud traffico intenso a partire da Torrenova in ingresso al Grande Raccordo Anulare, e per gli spostamenti ai confini code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, e 45 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco verso l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione sta diminuendo su gran parte della nostra rete, tranne alcune eccezioni. In particolare segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda per un incidente tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano, e rileviamo flussi intensi tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna per un intervento di ripristino a seguito di un incidente in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante, 2 km di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova, e nella stessa direzione si è formato un chilometro di coda per un incidente sempre sulla 12 tra Sestri Levante e Chiavari. Sulla 4 Milano-Brescia rileviamo code a tratti tra Bergamo e Grumello per traffico in direzione di Brescia, e segnaliamo code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, e per gli spostamenti ai confini code sulla 9 in rete Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, e 45 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco verso l'Italia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Dimmi
3: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Oh.
3: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio ad Autostrade per l'Italia. Da Delia La Sala, si viaggia regolarmente su gran parte della rete tranne alcune eccezioni. In particolare segnaliamo 3 km di coda sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Grumello per un camion in panne da poco rimosso in direzione di Brescia. In alternativa è possibile uscire a Bergamo e dopo aver percorso la viabilità esterna rientrare a Grumello. In Liguria si è formato 1 km di coda sulla 12 Genova-Sestri Levante per un incidente tra Sestri Levante e Chiavari e si passa su una sola corsia verso Genova. E nella stessa direzione, sempre sulla 12, si è formato 1 km di coda tra Lavagna e Rapallo per un intervento di ripristino a seguito di un incidente già risolto. Inoltre rileviamo coda sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle Genova per il traffico diretto a Genova. Per gli spostamenti ai confini, code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. E registriamo anche un'ora di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco verso l'Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete. Queste sono le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per un cantiere di ripristino incidente al chilometro 38 ci sono 2 chilometri di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Il traffico scorre su una corsia. Passiamo ora sulla 4 Milano-Brescia, dove per un veicolo in avaria ora rimosso segnaliamo 1 chilometro di coda tra Bergamo e Grumello in direzione di Brescia. Sempre sulla 4, traffico intenso tra Pera e Milano Est, sempre in direzione di Brescia. Come sull'autosole, tra Modena Sud e il bivio con la 22, Brennero-Modena verso Milano. Ancora in Emilia, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Imola e il raccordo di Casalecchio, ci sono code in direzione della 1. Infine, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attraversamento dalla Francia verso l'Italia sono di circa 1 ora. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete, queste sono le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per un cantiere di ripristino incidente al chilometro 38 ci sono 3 km di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Il traffico scorre su una corsia. Ci spostiamo in Lombardia, con code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e la tangenziale Ovest verso Milano. Restiamo sull'Autosole, con traffico intenso tra Modena Sud e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti, il doppio del solito. Sempre in Emilia, ma sulla A14 Bologna-Taranto, le code sono tra Imola e il raccordo di Casalecchio verso la 1. Infine, al traforo del Monte Bianco, dalla Francia verso l'Italia occorrono 45 minuti. Buon viaggio!

0: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete e queste sono le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove per un cantiere di ripristino incidente al chilometro 38 ci sono 3 chilometri di coda tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Il traffico scorre su una corsia. Ci spostiamo in Lombardia, con code a tratti per traffico intenso, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e la tangenziale Ovest verso Milano. Restiamo sull'Autosole con traffico intenso tra Modena Sud e la A22 Brennero-Modena verso Milano. Sui valichi di frontiera segnaliamo un chilometro di coda sulla A23 Udine-Tarvisio alla barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Coda anche sulla 9 Lainate-Como-Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia occorrono 45 minuti. È tutto, fate un buon viaggio.
1: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretario di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su tutta la nostra rete e queste sono le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio verso Ancona ci sono 3 km di coda per un incidente al chilometro 9. Andiamo ora in A12 Genova-Sestri Levante, dove segnaliamo 3 km di coda per lavori di ripristino incidente tra Lavagna e Raparlo verso Genova. Il traffico scorre su una corsia. Sempre in Liguria, notizia appena arrivata, il traffico è bloccato con un chilometro di coda per incidente sulla 10 Autofiori tra Genova Pegli e Genova Pra verso Savona. Adesso ci spostiamo in Lombardia con code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e la tangenziale Ovest verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio!

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Giulia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico in aumento su tutta la rete. Apriamo subito con la A10 Genova-Savona, dove è bloccato il traffico tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia per un incidente in galleria in cui sono rimaste coinvolte un'auto

e una moto. Al momento sono 5 km di coda e in alternativa si può uscire a Genova Aeroporto e rientrare in autostrada a Genova Pra. Andiamo adesso sulla diramazione di Roma Sud, notizia arrivata da poco, dove per un incendio ci sono 2 chilometri di coda da San Cesario fino all'imbocco con l'Autosole. Naturalmente i vigili del fuoco sono sul posto. Andiamo adesso sulla direttissima, dove tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze ci sono 3 chilometri di coda in aumento per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Apriamo subito con una notizia che riguarda la diramazione di Roma Sud, dove tra San Cesareo e il bivio con l'Autosole ci sono 2 chilometri di coda in aumento per un incendio. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Andiamo poi sulla direttissima, dove tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze le code per il traffico intenso hanno tempi di 40 minuti, il doppio del solito. Ancora un incidente sulla A14 Adriatica tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Al momento ci sono 3 chilometri di coda, si tratta di un tamponamento e si viaggia su 2 corsie. Ci spostiamo poi in Lombardia, trafficata sulla 4 Milano-Brescia nel tratto tra Milano e Pero in direzione di Torino, code con tempi di mezz'ora, un quarto d'ora più del solito. È tutto, buon viaggio!

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico in aumento su tutta la rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. In alternativa si esce a Piacenza Sud e si rientra a Fiorenzuola. Ancora sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco. Anche qui i soccorsi sono già sul posto. Ci spostiamo in Liguria sulla A26 dei trafori, dove tra Ovada e il bivio con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce ci sono code per un incidente avvenuto da poco. Si tratta dello sbandamento di un'auto e si viaggia su una corsia. Un altro incidente sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove le code sono tra Portonaccio e via Fiorentini verso il grande raccordo anulare. Qui si viaggia su 2 corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e Basso Rodigiano verso Bologna ci sono 3 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. In alternativa si può uscire a Casal Pusterlengo e rientrare a Basso Lodigiano. Andiamo poi sempre sulla A1 nel tratto tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna. C'è 1 km di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. Poi in Liguria, sulla A26 dei trafori tra Ovada e il Bivio con la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, ci sono 2 km di coda per lo sbandamento di un'auto e si viaggia su una sola corsia. Ancora un incidente sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove le code sono tra Portonaccio e via Fiorentini verso il grande raccordo anulare e si viaggia qui su 2 corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano verso Bologna, 2 km di coda per un incidente ora risolto. Sempre sulla 1, tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 del Brennero verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale Est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza e Imola in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Tigliano e Orvieto, in direzione di Firenze, 3 km di coda per un tamponamento tra due auto. Sempre sulla 1, tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 del Brennero verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale est, via Licertosa verso Torino, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale est e inizio complanare verso Teramo, code a tratti per traffico intenso. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Sempre sulla A1 tra Modena Sud e la 22 del Brennero verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale Est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra la tangenziale Est e inizio complanare verso Teramo, code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza, anche sui sedili posteriori, e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, 2 km di coda per un incidente risolto. Sempre sulla 1, tra Modena Sud e la 22 del Brennero verso Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese, tra Lainate e Origio Ovest verso Varese, code a tratti per traffico intenso. E sempre sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, 2 km di coda per un incidente in cui è coinvolta un'auto, col traffico che scorre su due corsie. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, dalla tangenziale est e inizio campanare verso Teramo, code a tratti per traffico intenso. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano, segnaliamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra via dei Fiorentini e inizio Complanare verso Teramo, code a tratti per il traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono ulteriori segnalazioni, pertanto vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano segnaliamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Serra Valle Scrive in entrata in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione di quest'ultima code a tratti per traffico intenso. Questa notte per programmati lavori di ammodernamento alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni, vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e l'allacciamento con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano, segnaliamo code a tratti per traffico intenso. Sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione di quest'ultima, code a tratti per traffico intenso. Questa notte, per programmati lavori di ammodernamento, alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Villa Literno e la 16 Napoli-Canosa, verso Napoli 2 km di coda per un tamponamento tra tre auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 7 Serravalle-Genova, per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata in direzione di Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 12 Genova-Sesti Levante, tra Genova Est e la 7 verso Genova, code per la caduta di una moto in galleria. Questa notte, per programmati lavori di ammodernamento, alle 22 sulla A1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma, con la riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli registriamo un chilometro di coda a seguito di un tamponamento tra due camion. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Canenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello in direzione di Napoli a seguito di un incidente che ha coinvolto due camion. All'interno del tratto chiuso segnaliamo un chilometro di coda. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caianello verso Napoli per un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso segnaliamo un chilometro di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilinna fino a Vairano Scalo e rientrare a Caianello. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda e chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Usonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Varano Scalo e rientrare a Caglianello. Ed è tutto, buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenza. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Castiglione e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Varano Scalo e rientrare a Caglianello. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Varano Scalo e rientrare in autostrada a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli a seguito di un incidente tra due camion. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. Chi viaggia verso Napoli deve dunque uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Cassino e Caglianello verso Napoli per un incidente tra due camion. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Cassino, seguire le indicazioni per la statale 630 Ausonia verso Cassino, poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo e rientrare a Caglianello. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.